Solo il vino nel bicchiere. E così che ne sarò molto grato per il vino che ho già bevuto.

La signora Prejean decise che saremmo partiti per Charleroi il 1 luglio. Da quando avevo cominciato a parlare di questo viaggio, avevo visto spalancarsi davanti a me una prospettiva tremenda, ma fui costretta ad accettarla perché ero il suo segretario. Prima della partenza trascorsi una gran brutta notte in casa di Corellier, la mia amante del momento, assillato dal timore di arrivare in ritardo alla stazione. Me ne andai un'ora prima del previsto. Corellier trovava la mia fretta giustificata, nutrendo un profondo rispetto per la signora Prejean, tanto ricca e stimata. Passeggiai su e giù davanti al treno, e così mi tornò in mente l'agosto del 1914 e le enormi masse di riservisti che andavano dal nord all'est o dall'est al nord, ora non ricordo bene, e che avevo visto passare come furie sotto quella stessa pensilina dove io montavo la guardia. Erano sbronzi e cantavano la Marsigliese. Erano sicuramente gli stessi che avevo visto il 1 maggio cantare l'Internazionale in Place de la République. Gli uomini amano sbronzarsi e cantare. Poco importa quello che cantano, l'importante è che sia bello, e i canti immortali sono sempre belli.